da rakiya karshe duka su da fatan suna tare gidan Dambauci a filin zaben safe. Garba sun ba dan a caba da ke Yakubu Muka nan cikin garin Bauchi. Ka karkada kunuwar ka ka bada aransu a daidai wannan lokaci. Na garbaka da dan ladi sakatare yan kore da ke kaso mu da Yau ladanin masallacin Yakubu Wanka Gambo tsohon ma'aikaci Alana Sabe Musa mai blouse da ke unguwar Shekar sai kuma Kasimu kafinta da ke Yakubu Wanka da Sale kafinta shi ma da ke Yakubu Wanka Alhaji Dankani mai sai da kayan karafu da ke tashar garabaita Alhaji Dan tare da Alhaji Mustapha dan marigadis da masani kasuwa Madaram Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai kunya tukwalayen Baba Akula karshe kace an sada magaisan ka zuwa ga Idris Jika Manu mai gari da katifa da ke sabar kasuwar Rane da fata alheri a gare su Buhari dane ga yau commissioner yan tumatir da ke rawa ka aiko kana ga da dadatta ka malama Shafatu da ke Lushi siyasa bai da ke garin Wam da Maryam da ke garin Abuja da Muhammad da Babangida da Abba Suko a garin Lagos kashe kace kana ga da baban naka yau commissioner yan tumatir da ke rawa na fata ne ya gare su tunda na shiga da kabo sakon gaisuwar ka yaro mai neman albarkar iyaye wato Buhari dan yau bari ka kabo sakon gaisuwar baban naka yau commissioner yan tumatir da ke rawa ba shakka ka aiko kana ga da kanna to ya'yan naka Biliya da Hassan da Usaini sai kuma Yusufu da Baba Adamu da ke Baba Adamu da ke kafin tafawa da yarka Malama Ummi wato da Malama Ummi sai kuma maman tata Malama Hadiza kana ga da ya'yan nata wato yankin Malama Maryam sai Sasi da tare da Babangida da Muhammadu da Usman dukkan su da fata alheri a gare su da fatan an tashi lafiya Barka da safiya barka zaman sauraron filin zaben safin gidan Dambauci 94.6 mato kifiya bakarikin keke da ke kasuwar Wuntin zuwa ga chairman Alhaji Musa Gere mai shinkafa kasuwar Wuntin Bauchi Alhaji Muhammadu mai samira da ke kasuwar Wuntin Alhaji Shehu Isa Lima sarkin kasuwar Wuntin ASP Sa'idu Amai Fanti sarkin yakin Fanti kazalika dan Biliya mai kasa da ke kasuwar Wuntin Idris Jika Manu mai gado da katiba

daga nan GRC to yafin haka saurari shirin muryar al'umma idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da misalin karfe 10:03 za a saurari wani sabon shirin a ci gaba da kasancewa tare da farcin al'umma gurin al'umma bari mu shakata da wayannan fayafaye.

anga shida awali guda a cikin wannan waka ta Qur'ani wato waka ta Remix da fatan mai sauraro na ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM na kamita 94.6 na zangon FM barka da rana barka da wannan lokaci da fatan ana cikin jin dadin kasancewa tare da mu dan mu ci gaba da shakatawa da fayafaye masu ilmantarwa fadakarwa da bikiwa mai sauraro yayin da misalin karfe 12 da kwata zamu kawo mai sauraro shirin mu na gaba wato ikon Allah

aiki a bishiru gwamna da jihar Bauchi da tare kala kuma da lesna kufu da jabi ya zuru da mai ya madde ya ci dai gola ne gidi ni gola ya ci jabi ya landscape movement ATM marbu alama bai nan da rendero kuma da tawe kai jabu ga gwamnati umboshi don halla atal mabutuci risku da jihar Bauchi da bota kiya wa bila ya taki yeso daga kudu da dubbe gore nanno bai sai kita ta da mu din NWSD don mari ku diwa Bauchi sakoto ko kai to ko ne mutan robe da warbe cuka ga NTM remote da bi da numo ku har ma da robe in gutte apartment gam lato in don jabi a ATM e kala super de mori ko wani fu ATM marwa alama bai bai go to risk lady and no ne hada ma diga committee working in da jabi a ATM